0: pasó.
1: Radio des Ballons 98.8. Ta radio locale. Ta radio locale. Ta radio locale.